0: Siyama mawe, kudbeng walem. Tuna pa na bangi non di wale.
1: Nasa ni.
0: Pan wale.

0: Bemolem!
1: Nau pangte se tuam hun se ingai khe khintawa 20 kam chin thang apan latwaling ingai khia ko sunjom nonin sen chil pan wangai chi la ingai zom non ding